non respiro più. Mi sento che soffoco un po'. Sento il fiato che va giù.